0: mai avuto una perplessità a far pace col proprio orgoglio. Che fatica si fa.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Sono

0: Sono le 5 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Pop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Ariete, siate più propositivi sia nel lavoro che in amore, mostrando la vostra creatività e fantasia. Approcciate le sfide con ottimismo e cercate soluzioni innovative per affrontarle con successo. Toro, dedicate del tempo alle cose che amate per migliorare il vostro umore e gestire lo stress. Trovate attività che vi rilassino e ricarichino, dedicando del tempo a voi stessi e a voi stesse, per mantenere un equilibrio emotivo e mentale. Gemelli, risolvete le faccende in sospeso rimanendo con i piedi per terra, affrontate i compiti con metodo e determinazione, senza lasciarvi distrarre da fantasie o idee irrealistiche, concentrando i vostri sforzi sulle cose concrete da fare. Cancro, siate audaci in amore e cogliete le opportunità senza esitazioni, apritevi alle nuove esperienze e siate pronti a seguire il vostro cuore, senza lasciare che il timore o l'incertezza vi trattengano dall'esplorare il mondo delle relazioni. Leone, mantenete un comportamento appropriato al vostro ruolo professionale e godetevi il momento di gratificazione personale. Siate consapevoli del vostro valore e delle vostre capacità. Vergine, chi è solo da troppo tempo deve superare delle piccole tensioni emotive. La diplomazia non deve mai mancare in campo professionale. Bilancia, chi fa parte di una coppia deve controllare le parole che pronuncia perché potrebbero ferire l'altra persona. Nella sfera lavorativa ci sono alcuni problemi da risolvere in modo molto rapido. Scorpione, i single sono abbastanza dubbiosi perché non sono convinti dei sentimenti di una certa persona. Nel lavoro sono in arrivo delle soluzioni davvero interessanti. In questa giornata è possibile un buon recupero psicofisico. Sagittario, una nuova amicizia può fare soffrire chi cerca l'amore. Un'opportunità di lavoro può regalare molta tranquillità. Dei leggeri malesseri potrebbero comparire in vari momenti della giornata. Capricorno, in amore è indispensabile un chiarimento il prima possibile. I single sono abbastanza malinconici a causa dei discorsi della famiglia. In ambito lavorativo sono in arrivo degli ottimi riscontri. Acquario, chi ha una relazione di coppia non deve esagerare, ma essere più comprensivo con la dolce metà. Dei cambiamenti improvvisi possono creare ansia nei cuori solitari. Nella sfera professionale serve molta più tranquillità. Pesci, giornata favorevole per l'umore e aperta al confronto con gli altri. Siate rilassati e predisposti alla comunicazione, pronti ad ascoltare e condividere le vostre idee con gli altri. Oggi vi saluto con le parole di Nelson Mandela. Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatal, Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Illegale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi. Tardi.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, Ok Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
1: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
2: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
2: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
1: Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Torna martedì 2 giugno la Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro che anima il borgo e il forte di Bard, appuntamento magico che anticipa la 18ª edizione di Gioca Aosta. L'evento, organizzato da Aosta Yachta Est, coinvolge squadre da 4 a 6 persone in prove, enigmi e giochi itineranti. Preiscrizioni online fino al 1 giugno. Conferma in loco il giorno stesso.
1: In occasione della giornata dell'Europa, Andisu rafforza la collaborazione con ESE Italia e annuncia 10 nuove borse di studio Erasmus per il 2026, insieme a maggiori risorse per gli studenti in mobilità. L'obiettivo è rendere l'esperienza all'estero più accessibile e inclusiva, con particolare attenzione ai giovani provenienti da contesti economici fragili. Il progetto punta a migliorare accoglienza, accompagnamento e opportunità per una nuova generazione di studenti europei.
0: Si è conclusa la valutazione del bando Youth Bank Valle d'Aosta 2026, promosso dalla Fondazione Comunitaria per sostenere creatività e partecipazione dei giovani tra i 15 e i 25 anni. Con un fondo complessivo di 12.000 euro sono stati selezionati 4 progetti: formazione al primo soccorso con soccorso emergenza Monte Milius, laboratori creativi di ceramica con aperipotteri, performance artistiche sul fuoco con Maya Fuoco e la riqualificazione del playground di Pontè tra sport e musica. I progetti dovranno essere realizzati entro settembre.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie. Sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
3: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
2: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
4: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
3: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
2: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare. Non prima delle 18 Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebole dal punteggio di 2-5.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Quando la guerra civile a Punta Marina.
1: Non sapeva dove andare, non è bello.
2: Altro problema, il cibo.
3: Perché sappiamo tutti che vengono alimentati con piadine e bomboloni.
0: Piadine e bomboloni. Come fa un pavone a mangiare una piadina, letteralmente?
2: E c'è anche chi ha l'ornitofobia, la paura degli uccelli.
4: Ma io sto male, ma male, male, male, quasi come mi venisse un infarto.
0: Però devo dire che leggevo anche che Punta Marina sta avendo una crescita turistica mai vista prima, cioè pieno di gente che va a vederli sti pavoni, quindi un grande indotto si può fare un business, altro che lamentarsi, dai, forza, noi dobbiamo vedere intanto quali sono le notizie di oggi, quali sono le cose di cui si parla sul territorio valdostano. Ieri insomma sono successe cose importanti a livello di consiglio regionale, norme di attuazione, concessioni idroelettriche, adesso non è finito ancora l'iter di queste delle concessioni che ci riguardano ovviamente tantissimo, perché ora si torna a Roma in questo lungo iter, no, per la nuova diciamo regolamentazione delle concessioni idroelettriche, e poi non solo, si è parlato anche di finanza pubblica, di una serie di cose molto molto importanti. Però attenzione, in apertura volevo ricordarvi che siamo sempre lì dal Car Peugeot, questo è giusto sottolinearlo, che siamo in diretta perché sono le 9:21, che il numero per interagire con noi è il 349-722-5831, e credo di aver adempiuto a tutti i miei doveri di conduttore, diciamo, iniziali, no? Cioè su questo grosso modo dover detto tutto, vai, sì.

si parla molto di questo incidente che c'è stato durante un'esercitazione militare in cui per errore è scoppiata una granata, è esplosa una granata, ci sono due feriti che sono una donna e l'istruttore, per fortuna nessuno dei due in gravi condizioni. È successo ad Aosta durante un'esercitazione ieri, se non sbaglio, no? Sì, esatto, nella regione Somon, si trovavano al poligono della regione Somon, portati all'ospedale, per fortuna condizioni non gravi per i due. Poi le altre cose di cui si parla, allora sulle concessioni dobbiamo un attimo fare poi un piccolo focus perché è una roba piuttosto complicata.

Invece vorrei parlare ora del tema lavoratori. Sai che c'è sempre questa cosa che si fa fatica a trovare lavoratori, così? Ecco, fino a luglio, quindi direi a termine stagionale, le imprese valdostane cercano 7.750

0: Iniziare con gli Offspring è sempre un'ottima cosa. Questa era Ok, But This Is The Last Time. Adesso ci colleghiamo col primo Music Box di oggi. Sentiamo chi c'è. Music Box.
1: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
2: Tu e lo shopping.
1: No, l'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
2: E il portafoglio ringrazia.
3: CIDAC.
4: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
5: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
4: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
5: Te l'avevo detto, si può dire?
4: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
5: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Super Trailer dopo il Music Box, benissimo, una coppiata meravigliosa. Quindi sul personale dicevamo, entro luglio sono previste 7.750 assunzioni in Valle d'Aosta. Sappiamo anche che c'è comunque ancora carenza di personale, soprattutto nel settore turistico, e c'è questa novità per cui la Valle d'Aosta sarà, credo, la prima regione in Italia a dotarsi di una legge per fare in modo di riutilizzare gli edifici che si possono naturalmente riutilizzare e accogliere così i lavoratori stagionali che spesso non si sa dove mettere. Questa per farla proprio molto breve, è arrivato l'ok anche da parte dei sindaci, che hanno detto di sì a una legge che arrivava dalla regione, dall'assessore Grogiac, dall'assessore Sapinè, che hanno illustrato le proposte di delibere che in giunta hanno elaborato sul tema. E quindi insomma, questo un po' è uno dei, adesso vediamo qual è la legge, si chiama, è la numero 15. Per esempio, questa legge che integra il numero 15 fa parte di un contesto un po' più ampio. Ad esempio, gli chalet di lusso verranno integrati come nuova struttura turistico-ricettiva extra alberghiera, e soprattutto una legge che aggiorna anche la disciplina degli ostelli. Adesso i comuni potranno limitare l'insediamento di determinate attività commerciali in specifiche aree del territorio, in modo da tutelare i piccoli esercenti, i cosiddetti negozi di vicinato, e anche le botteghe. Le botteghe artigiane saranno qualificate sotto il profilo storico-culturale e commerciale. Poi sul tema invece degli alloggi, che poi è la cosa più interessante, dunque nel confronto con la regione la richiesta è che gli alloggi siano previsti per il maggior numero di utilizzatori e che venga data una possibilità di gestione anche ad altre tipologie oltre a quello alberghiero. A beneficiare di tutto questo saranno anche naturalmente i dipendenti di strutture, commercio, esercizi pubblici e di tutti i settori collegati al turismo, tipo gli impianti a fune, le scuole di sci, le guide alpine, i complessi termali, il noleggio attrezzature sportive, il trasporto pubblico locale. Insomma, questo è l'idea, quindi il riutilizzo, riuso adattivo, si dice così, di edifici già esistenti per il personale di imprese che operano appunto nel turismo. Ci sono in particolare alcune località di punta, no, del turismo valdostano, che accolgono tantissime persone, anche tantissimi lavoratori che negli ultimi anni hanno faticato non poco a riuscire a piazzare questi lavoratori in diciamo sistemazioni comode, anche solo accettabili in certi casi.

0: Marco. Carina, molto carina questa. Allora, dobbiamo parlare delle concessioni. Concessioni idroelettriche, perché ieri in consiglio all'unanimità è stata approvata la norma di attuazione che regolerà le concessioni idroelettriche. Ricordiamo che non è finita qui, cioè ancora bisogna passare da Roma, è un iter piuttosto lungo. Però insomma è un passaggio che era molto atteso e ci sono una serie di insomma cose importantissime di cui parlare, perché sappiamo quanto l'idroelettrico e l'acqua in generale sia un po' come qualcuno ha detto ieri in consiglio il petrolio valdostano, no? Cioè abbiamo davvero un sacco della nostra economia che giustamente dipende da questo settore. Per esempio il nuovo testo rende più stringente rispetto il rispetto della normativa statale sull'articolo 12, adesso qua si va sul tema molto tecnico, il decreto Bersani. Nel testo precedente c'era scritto che la legge regionale doveva essere approvata in coerenza con quanto disposto dall'articolo 12, ok? Va benissimo. Nello stesso articolo viene precisata meglio la possibilità di affidamento a società in-house. Oltre al richiamo al diritto dell'Unione Europea, si introduce anche l'obbligo per la Regione di motivare in modo esplicito la scelta, indicando i motivi del mancato ricorso a gara, capitale misto, partenariato pubblico-privato e le altre possibilità che sono previste dal decreto. Poi, come riporta ancora o stasera, sparisce il comma 6 dell'articolo 3, che prevedeva una disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto, restavano efficaci fino al completamento delle nuove procedure non oltre 15 mesi dall'entrata in vigore appunto del decreto. Nel testo recente invece il comma è stato cancellato. Poi il nuovo decreto introduce una clausola di invarianza finanziaria, cioè i costi delle procedure saranno a carico del bilancio regionale senza nuovi oneri per lo Stato. La norma conferma anche che la Valle d'Aosta dovrà approvare entro un anno una legge regionale per definire modalità e criteri di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni. E poi la durata massima di queste concessioni sarà di 40 anni, estendibile fino a 50 in base agli investimenti previsti, e la Regione avrà diritto a ottenere annualmente e gratuitamente quote di energia da destinare a servizi pubblici o a specifiche categorie di utenti. Cosa succede quando scadono le concessioni? Succede che le infrastrutture passano gratuitamente alla Regione, mentre al concessionario sarà riconosciuto un indennizzo per gli investimenti che non sono ancora stati ammortizzati in bilancio. Per altri beni la Regione potrà subentrare pagando un valore concordato o stabilito da un collegio arbitrale se non si trovasse un accordo.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: Francesca Michielin su Top Italia Radio alle 9.53 in diretta da Lidia al Carpegioni. Rendo conto che sono cose molto tecniche quelle sulle concessioni idroelettriche, però sono altrettanto importanti, è anche difficile semplificarle, francamente. Vabbè, andiamo avanti sul resto, vediamo un po'. Intanto è in corso un consiglio regionale anche adesso, vediamo un po', aspetta, vediamo se riusciamo a collegarci, sentiamo.
1: La risposta e l'impatto delle politiche è un impatto non calcolabile, è un impatto negativo ed è uno...
0: Si parla di bandi di concorsi
1: pubbliche.
0: Sì.
1: Quindi trasformiamo questo dibattito in un'opportunità.
0: Ok, va bene. Adesso poi ogni tanto faremo delle incursioni qua e là. Vedo anche che sul tema sempre politico c'è ancora il discorso Testolin, che chiaramente rimane abbastanza d'attualità, benché sia tutto congelato fino a fine settembre, quando in teoria, insomma, il tribunale dovrebbe pronunciarsi sul ricorso che Testolin ha fatto. Ricordiamo che è stato già dichiarato dal tribunale che lui non poteva sedere in giunta per la quarta volta consecutiva, ma al momento appunto è tutto quanto congelato. Beh, ABS, che è un po' il movimento che ha portato avanti questo ricorso, ha parlato di un thriller politico, e si parla adesso qua anche di cose piuttosto tecniche, di documenti che non sarebbero stati diffusi, non sarebbero stati condivisi con i consiglieri, sulla nota, a proposito della nota interpretativa dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale. Queste cose, ripeto, abbastanza tecniche, però di fatto si parla della scorsa legislatura in cui già il problema era stato posto e l'ufficio di presidenza aveva chiesto dei pareri. Pare che, insomma, a quanto si apprenderebbe da alcuni organi di informazione, questa nota interpretativa non sarebbe stata diffusa ai consiglieri, motivo per cui adesso le polemiche stanno ancora portando avanti il discorso, questo è chiaro. Però adesso, uscendo un attimo dalla politica, sì, no, basta, abbiamo detto anche fin troppo, la grande attesa è soprattutto per dopodomani, quando il giro d'Italia passerà sul territorio valdostano, e insomma ci sono davvero un sacco di appuntamenti che sono già partiti. Vi segnalo per esempio oggi che ad Aosta c'è un appuntamento alla biblioteca Ida Desandré, che c'entra in realtà pochissimo con questa cosa, però non so perché viene messa all'interno di tutto, però diciamolo, archeologia, bello, archeologia in quota, bellissimo. C'è anche ci sono un sacco di iniziative alla biblioteca comunale di Valtournanche, come riporta la prima linea, si parlerà di Bildungsroman alpino, bellissimo, romanzo di formazione alpino. Però sul giro, devo dire, non mi sembra che ci siano cose. Adesso volevo segnalare agli amici della prima linea, beh, avete messo tutto sotto diciamo il logo del Giro d'Italia, ma mi pare che non ce ne sia uno di evento oggi, però adesso magari è sfuggito a me, ma mi pare proprio di no, ma ci sta, d'altronde è dopodomani, insomma ancora un po' presto. Mentre invece dopodomani un po' tutti i comuni, quasi tutti i comuni dove passerà il giro hanno organizzato comunque qualcosa, no? Dei momenti di festa, di grande convivialità, quindi io consiglio a tutti magari di informarsi sul proprio comune se interessato dal giro, ma sono davvero tanti i comuni interessati, e poter da lì trarre tutte le informazioni del caso. Indovinate invece chi ha deciso di fare un bel weekend all'estero per questo weekend? Esatto. Sai quelle idee che ti vengono così in una sera di noia, poi arrivi a ridosso e dici: ma io non potevo starmene qui, diciamo, guardarmi il giro tranquillo, fare festa. No, vado a Bratislava, una scelta anche discutibile. Le persone che ci sono state, a cui ho detto questa cosa, mi hanno guardato come per dire: ma stai bene? Tutto a posto?

0: Se alcuni asset, alcune infrastrutture chiudono, per esempio il tunnel Signaio-Sorelei è ufficiale, chiuderà dall'11 giugno fino a forse Pasqua dell'anno scorso, dell'anno prossimo, bisogna capire i tempi quali saranno. Alcune infrastrutture per fortuna riaprono, per esempio il piccolo San Bernardo, vabbè, questa è una cosa stagionale normalissima, c'è la cerimonia di riapertura domani e quindi insomma quel confine, il confine con la Francia stiamo parlando naturalmente, quel confine, l'alternativa, diciamo, al traforo dal lato occidentale. E poi a proposito di riaperture, riapre anche Skyway Montebianco dopo la chiusura per manutenzione straordinaria, riapre il 23 maggio, proprio dopodomani, quindi sabato, e anche qui insomma, tutto fa parte comunque di un cronoprogramma abbastanza scandito. Per quanto riguarda la ferrovia, per chi lo chiede eccetera, in teoria, da quello che ci risulta, da quello che è stato detto da tutte le istituzioni, sono in linea con i tempi, col cronoprogramma, e quindi dovrebbe riaprire la Aosta Ivrea in teoria tra dicembre e gennaio. Ancora quanti mesi sono? Fammi fare un caso, 7 mesi? 7-8 mesi, più o meno 6 mesi.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino, rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
4: Mi spiace se loro adesso sono ancora là. Io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
2: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
3: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
2: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
3: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
2: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova via.

situazione per le ultime notizie, grazie anche a questo pezzo che abbiamo sentito di tal Tom Tok, si chiama così, giuro, si chiama così. Il numero per interagire con noi è il 349 722 5831. Vedo che sui quotidiani invece piemontesi si parla molto di questo quasi incidente che c'è stato a Caselle, vicino all'aeroporto. Ci sono dei video che stanno girando abbastanza incredibili di un conducente che ha preso contromano la provinciale di Caselle, quella a due corsie, diciamo, non so se siete mai stati in quella zona, vicino proprio all'aeroporto Pertini, che si chiama così, Pertini, e all'ora di pranzo di ieri. E, insomma, ci sono video, diversi video di utenti che hanno ripreso questa automobile. Non so come fai a entrare, io non ho mai capito come fanno sti qua a entrare contromano in autostrada, in tangenziale, come fate? Cioè, proprio no, è tutto talmente chiaro, talmente a prova di scemo, che non riesco veramente a capire. Vabbè, no.

0: cucina poi?
1: Boh. Neck insieme a Rengano, scusate, io stavo leggendo invece quello che succede a Verres. Qua siamo su un piano però spirituale e religioso, dobbiamo cambiare.

Miami. Quanto pare sono stati organizzati dei, diciamo delle adorazioni eucaristiche con annesse benedizioni da persone ovviamente non autorizzate, che non avevano, come dire, non avevano il titolo per poter fare questa cosa, e quindi il vescovo ha invitato i fedeli a non partecipare a queste iniziative che non sono approvate dal punto di vista canonico, sono anche un abuso e un sacrilegio. Questo è quello che ha detto, e dice: da un po' di tempo, dice il vescovo, sono a conoscenza dell'apertura a Verres di un sedicente luogo di culto non autorizzato dalla Chiesa, nel quale si fanno incontri di preghiera, e sono stato anche informato che durante questi incontri viene anche simulata un'adorazione eucaristica con relativa benedizione. È un atto molto grave e informo tutti i fedeli della diocesi che queste iniziative non sono assolutamente approvate dal vescovo e sono abusi e sacrileggi. Io non so come commentare questa cosa. Mette anche in guardia i fedeli dall'accogliere l'invito e dal partecipare, beh, questo è chiaro, a simili raduni. Notizia in aggiornamento, scrive Gazzetta Matin, quindi non è ancora finita qua. Potrebbero esserci delle novità nelle prossime settimane. Va bene, anche l'abusivismo ecclesiastico abbiamo, no? Mi manca, di solito si parla di abusivismo per le professioni, per esempio fisioterapiche, no? C'è un grande tema su quello, su quelle altre professioni. Devo dire, su quello dei sacramenti, delle benedizioni, mi mancava l'abusivismo, ma esiste anche lì un mercato parallelo a quanto pare.

Sarà Lunch, molto bella, con un pezzo che è rimasto comunque del suo stile tra i più caratterizzanti. Stesso discorso potremmo fare per questa Waves degli Imagine Dragons, ma in realtà è un po' sui generis rispetto al loro solito stile. La sentiamo, del 2023, alle 10:26.

0: canzone è tornata prepotentemente in auge dopo l'ultimo Coachella in cui Justin Bieber l'ha cantata, Beauty and the Beast. Adesso ci colleghiamo col Music Box. Music Box.
1: Il 23 e 24 maggio alle officine del Volo Debutta Festival. Educazione come bene comune. Due giorni dedicati a ripensare il futuro di figli, scuola e comunità. L'iniziativa, promossa da Altro che Storie ETS e dal metodo Artademia, riunisce esperti, famiglie, educatori e realtà sociali per costruire nuove alleanze educative. In programma talk, laboratori, P4C, show cooking e spazi intergenerazionali.
2: Aumenti su energia, trasporti e prodotti alimentari stanno pesando sui bilanci delle famiglie italiane dopo le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Secondo Federconsumatori, da fine febbraio l'impatto medio è di oltre 204 euro nucleo, con rincari su carburanti, bollette, agroalimentare e trasporti. La commissione prezzi del Mimit avverte: senza interventi rapidi il rischio è un'ulteriore perdita di potere d'acquisto. Tra le misure richieste, taglio delle accise, IVA ridotta sui beni essenziali e un fondo contro la povertà energetica.
1: Ad Aosta sono aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno 2026-2027, dopo l'approvazione del nuovo regolamento comunale che introduce graduatorie più flessibili e aggiornate ogni semestre. Le domande possono essere presentate online fino al 14 giugno, tramite lo sportello telematico del Comune con SPID, CIE o CNS. Per assistenza tecnica è attivo il numero verde 800-610061, mentre per informazioni sui contenuti della domanda si può contattare il Comune.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

qualità sempre molto alta dentro il disco libero. Volevo anche salutare Giuliana, Andrea, Giulio, che ci scrivono su WhatsApp al 349 722 5831. Io adesso mi godrei però questa Again di Pino Daniele, uscita postuma nel 2024, che ha sempre il suo perché. Sentiamo.

0: No, mi fa sempre molto ridere annunciare e disannunciare questo disco dei Bring Me the Horizon, che è uno dei titoli più contorti che abbia mai visto. Si chiama Top 10 Statues That Cried Blood, cioè top 10 statue che hanno pianto sangue. Cioè, io non so come ti viene di fare un titolo così. Mi verrebbe da legarmi a quello che sta succedendo in questi giorni nel sud Italia, dove ci sono statue piangenti. Ma lasciamo perdere, ma lasciamo stare, andiamo avanti. Lascia. Sì, sì, sì, andiamo proprio serenamente avanti, che va bene così. Per esempio, adesso intanto il consiglio continua, insomma, si sta ancora parlando in consiglio regionale, vediamo un po' di cosa si parla.
1: Grandi passioni è quella per la lingua italiana. Io amo molto la nostra lingua e cerco di utilizzarla in un modo corretto. Per esempio, non mi sentirete mai dire FSE plus, perché è plus pluris latino e quindi FSE plus. Ma al di là di questo, in questa mia passione per la lingua italiana vi è anche quella per le parole che in essa vengono utilizzate. E allora dico una cosa che può sembrare provocatoria, ma non lo è per nulla. Questo bando, assessore, non mi piace per niente, perché è un bando profondamente razzista. Uso il termine razzista e sfido chiunque a dirmi che non lo è, posto che il termine razzismo, se il vocabolario italiano...
0: Si sta parlando di un bando di concorso che è destinato a cittadini stranieri.
1: Delle persone sulla base della razza. Mi spiace che non ci sia la consigliera Minelli, con la quale nei giorni, nel consiglio scorso, in due consigli fa, non ricordo, io ebbi una querela su questo, perché mi rimproverò di aver usato il termine razza. Io le ricordai che il termine razza è contenuto anche nell'articolo 3 della Costituzione, che a lei piace tanto.
0: Traventi molto lunghi.
1: Evidente,
0: ancora un pezzo, ancora 27.
1: Sempre parlando di lingua italiana, lo utilizzo come radice del termine razzismo. Normalmente o spesso nella lingua italiana la desinenza ismo determina una valutazione.
0: Vabbè, adesso non mi perderei nei meandri linguistici in cui si è comunque pregevolmente avventurato Corrado Bellora, che sta parlando di questo bando. Insomma, una mozione che è stata presentata proprio per interrogarsi su quanto sia giusto che un bando sia destinato solo a cittadini stranieri. Insomma, un bando professionalizzante in questo caso, che serve a crearsi una dimensione lavorativa, entrare sul mercato del lavoro. Saluto anche Claudia, che ci scrive al 349 722 5831. Ma parliamo totalmente di altro. Io tra poco volevo andare in Giappone, perché ogni tanto sapete che ho sta fissa, ci devo assolutamente andare. In Giappone hanno deciso di mettere a reddito ancora di più, ancora un po' di più, tutto l'universo dei Pokémon, che è diventato davvero una roba, cioè un'industria, non so bene quanto faccia fatturare, ma è gigantesca. L'aeroporto di Ishikawa in Giappone si trasforma e sarà interamente a tema Pokémon, cioè sarà pieno di Pikachu, installazioni immersive, cioè una roba. Hanno deciso di proprio anche nei cosiddetti non luoghi, che di solito non hanno colori come gli aeroporti, così, di metterci delle scenografie immersive, delle miniature, delle sculture tridimensionali. Ora, io non so se è una cosa buona o no, però posso dire che ci sta di rendere gli aeroporti un po' più umani. Cioè, hanno qualcosa gli aeroporti di estremamente asettico sempre, no? Quindi io sono anche favorevole, arrivo a dirti che sono persino favorevole a questa cosa, sì.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Stavo approfondendo, perché è giusto dare i dati precisi. Dicevo prima che il mondo dei Pokémon genera un sacco di soldi per il Giappone. Secondo le stime più realistiche, tralasciando chi dice che genera un sesto del PIL, che è troppo naturalmente, questo franchising ogni anno fa entrare in Giappone, attraverso tutte le forme, insomma, no, di indotto che ci possono essere, tra i 5 e i 9 miliardi. Un po' difficile da capire, mi rendo conto che la forbice è piuttosto ampia, però diciamo le stime più ottimistiche parlano addirittura di 9 miliardi di euro, stiamo parlando, non di yen naturalmente, che sono molti di più, all'anno per quanto riguarda i Pokémon. Poi ci sarebbe Dragon Ball, ma ne parliamo in una seconda puntata, perché lì davvero andiamo ancora oltre, credo.

0: proposito di cose che generano un sacco di soldi, devo annoverare anche in questa categoria i posti auto, perché c'è questo annuncio che addirittura è finito sul Corriere della Sera, che è stato fatto a Roma, molto in centro, vicino a Piazza Navona, di un posto auto coperto in una specie di garage, 12 metri quadri, cioè un classico posto auto, cioè un po' un parcheggio. Un parcheggio che viene venduto, o si cerca di vendere, a 260.000 euro. Penso sia il record del mondo di valore, diciamo, al metro quadro di un immobile, che non è neanche un immobile, perché non stai comprando, non lo so, il garage, la struttura, stai comprando solo il posticino, cioè solo il pezzo dove puoi mettere la tua autovettura. 260.000 euro, penso sia un record, anche in un momento in cui stiamo vedendo dei prezzi un po' folli, no, sull'immobiliare in tanti campi. Beh, 260.000 per un posto automoto di 12 metri quadri, annuncio su uno dei siti più conosciuti dell'immobiliare, e c'è tutto un articolo oggi sul Corriere della Sera di Paolo Foschi che approfondisce questa cosa, che è davvero una notizia. Forse hanno aggiunto uno zero, hanno sbagliato, non lo so, immagino di sì, sennò è inspiegabile, dai, come si fa?
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Carotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
5: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
3: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
4: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
3: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
4: Caso Nessy Guerra, l'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
3: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona. Perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

sempre bello vedere che tutti questi nuovi mezzi tecnologici non hanno solo l'obiettivo di intrattenerci, no? Di farci perdere il tempo, di crearci degli ulteriori passatempi, ma per fortuna vengono utilizzati anche in ambito medico-sanitario. È il caso di un visore, che è quello della Apple, nello specifico, che diventa un dispositivo per guidare una sedia a rotelle solo utilizzando i propri occhi, diciamo così. Questa è una novità che è stata annunciata per la giornata sull'accessibilità, che c'è stato nel 21 maggio, cioè 8.

potranno, grazie a questo visore, muoversi con grandissima velocità e grandissima facilità. Volevo salutare anche Claudio, intanto che ci mandava il buongiorno, Stefan che ci informa dei prezzi, insomma, il metro quadro di un noto condominio che credo sia ancora in via di costruzione, però a Cervinia. Adesso verificheremo tutto, visto che prima parlavamo di quel garage a Roma, no, che si cerca di vendere, anzi neanche il garage, il parcheggio che si cerca di vendere a 260.000 euro e ancora non ci posso credere, ma qualcuno forse lo comprerà, questa è la cosa assurda. Sentiamo un disco intanto, prego.

0: 14 maggio mi sarei preoccupato se non fossero iniziate a uscire notizie legate alla pancetta, diciamo, no? alla prova costume, a questa cosa qua. Mettiamo una base, per favore, la data. Benissimo. No, non è giusta questa, però. No, ce ne sono di migliore. Aspetta, vediamo. Di Barry White ne abbiamo di migliore. Sì, bella anche questa. Lasciamolo un pezzo. Questa? Sì, forse meglio, un po' più. Allora, a quanto scrivono autorevolissime fonti online, che non cito per la vergogna, ci sarebbe anche quest'anno, tanto è tutti gli anni così, la tendenza a dire no all'addominale. Basta addominali scolpiti, non funzionano. Funziona il dead bod, che non so bene cosa sia, adesso cerchiamo di capirlo. Le donne preferiscono il fisico naturale, a quanto pare è così. Secondo un sondaggio, la maggior parte delle donne si sente più a suo agio con un uomo che non è troppo, diciamo, addominalato. Quindi con un po' di dead bod. Il dead bod sarebbe il fisico da papà, cioè il fisico un po' rilassatino, diciamo, no? Non troppo, però un po' di pancettina. Cioè la pancetta è associata alla sicurezza di sé e a un partner ideale a lungo termine. Posso aggiungere una cosa? Forse è associata anche al fatto che puoi mangiare quello che ti pare, cioè che non sei tipo lì a guardare i macronutrienti, queste cose qui. Può esserci anche un effetto di relax per questo motivo, sì. E la cosa è reciproca. Anche gli uomini, secondo sempre questo sondaggio incredibile, non lo cito perché mi vergogno, ripeto, non cito le fonti, a quanto pare gli uomini preferirebbero le donne con un fisico più morbido, con il 30% di massa grassa, addirittura così preciso, proprio 30%, 31 e 29 no, 30% di massa grassa. Per darvi un'idea simile alle linee di Ashley Graham, che non so bene chi sia, fammi cercare Ashley Graham, e Beyoncé. Ok, va benissimo, grazie, bene, possiamo con questo possiamo andare a mangiare sereni. Ci colleghiamo col Music Box adesso, vai. I just want some
1: music box. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Music Box. Beatles con un disco bellissimo, davvero. Here Comes the Sun, ma attenzione, attenzione. Ballottaggio, ballottaggio. Almanacco, almanacco. Prima l'almanacco. Sono due parole da anziano, tutte e due uguali. Almanacco e ballottaggio. Sei l'unica radio del 2026 che usa ancora questi termini. E ce ne vantiamo, ce ne vantiamo. Allora, oggi è il 21 maggio. Oggi, compleanno del chitarrista degli Animals, Hilton Valentine. Nato nel 43. Ancora vivo? Vediamo un po', fammi controllare. Fammi vedere un po'. Vediamo un po'. No, sarebbe stato il compleanno, ma purtroppo ci ha lasciati nel 2021, benissimo. Poi nel 1974 nasceva Chris Kyle, batterista dei Five Finger Death Punch. Nasceva oggi anche John Dalton, bassista dei The Kinks, band bellissima, secondo me super sottovalutata. John Dalton che purtroppo anche lui però ci ha lasciati, non è lo stesso John Dalton, però aspetta un attimo, che ci sono omonimie, cose di questo tipo. Aspetta, i Kinks, fammi cercare i Kinks, voglio sapere se è ancora vivo John Dalton. Sì, è ancora vivo, 83 anni, applauso, benissimo. 83 anni oggi per lui. Mentre succedeva oggi che nell'80 Joe Strummer dei Clash veniva arrestato ad Amburgo per aver aggredito un fan con la chitarra durante il concerto al Markthalle. Benissimo. Nell'83 invece, visto che si parla molto di Michael Jackson in questi giorni, Billie Jean è al numero uno dei singoli in Italia. La rivista Q la eleggerà miglior canzone degli anni 80. E nel 21 maggio del 2015 Black Sabbath vennero premiati con un Ivor Novello Award alla carriera al Grosvenor House di Londra. Ok, come uscita invece di dischi, oggi usciva Ok Computer dei Radiohead nel 97, usciva anche il 10° disco dei Queen, Hot Space, nell'82, e direi che basta così. Vi ho dato qualche suggerimento per il disco libro nel caso ce ne fosse bisogno. Tra poco vediamo quali sono le vostre proposte.

0: questa Lonely is the Muse. Tra pochissimo, tanto sentiamo gli spot, poi torniamo con il ballottaggio del disco libero, eh? Ancora da ridere al Carpegione, state qui.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
4: Tu e lo shopping?
3: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
4: E il portafoglio ringrazia! Cidac!

la prima opzione, Ragdoll degli Aerosmith. La seconda opzione, tutti i miei

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Chiuderei allora con gli Aerosmith, che hanno stravinto nel ballottaggio di oggi con questa Ragdoll che ci fa tornare agli anni 80, alla fine degli anni 80.

Perfetto, allora noi ci ritroviamo domani per una puntata speciale. Io vi saluto, vi lascio il resto dei programmi di Top Italia Radio per oggi. Da Lidia al Carpegio, da Riccardo, è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
1: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
3: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulla dei costoni di Punta Epitafio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
2: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
1: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
2: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
1: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone, Alex De Minoa.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Torna martedì 2 giugno la Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro che anima il borgo e il forte di Bard. Appuntamento magico che anticipa la 18ª edizione di Gioca Aosta. L'evento, organizzato da Aosta Yachta Est, coinvolge squadre da 4 a 6 persone in prove, enigmi e giochi itineranti. Preiscrizioni online fino al 1 giugno. Conferma in loco il giorno stesso.
3: In occasione della giornata dell'Europa, Andisu rafforza la collaborazione con ESE Italia e annuncia 10 nuove borse di studio Erasmus per il 2026, insieme a maggiori risorse per gli studenti in mobilità. L'obiettivo è rendere l'esperienza all'estero più accessibile e inclusiva, con particolare attenzione ai giovani provenienti da contesti economici fragili. Il progetto punta a migliorare accoglienza, accompagnamento e opportunità per una nuova generazione di studenti europei.
2: Si è conclusa la valutazione del bando Youth Bank Valle d'Aosta 2026, promosso dalla Fondazione Comunitaria per sostenere creatività e partecipazione dei giovani tra i 15 e i 25 anni. Con un fondo complessivo di 12.000 euro, sono stati selezionati 4 progetti: formazione al primo soccorso con soccorso emergenza Monte Milius, laboratori creativi di ceramica con aperipotteri, performance artistiche sul fuoco con Maiafuoco e la riqualificazione del playground di Pontè tra sport e musica. I progetti dovranno essere realizzati entro settembre.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish. Lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
4: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
2: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
3: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
2: Giovanna Ebice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
3: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
2: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A, a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo, in Germania, torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
1: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili, ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
2: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
2: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
1: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il 23 e 24 maggio alle officine del Volo Debutta Festival, educazione come bene comune, 2 giorni dedicati a ripensare il futuro di figli, scuola e comunità. L'iniziativa, promossa da Altro che Storie ETS e dal metodo Artademia, riunisce esperti, famiglie, educatori e realtà sociali per costruire nuove alleanze educative. In programma talk, laboratori, P4C, show cooking e spazi intergenerazionali.
2: Aumenti su energia, trasporti e prodotti alimentari stanno pesando sui bilanci delle famiglie italiane dopo le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Secondo Federconsumatori, da fine febbraio l'impatto medio è di oltre 204 euro nucleo, con rincari su carburanti, bollette, agroalimentare e trasporti. La commissione prezzi del Mimit avverte: senza interventi rapidi il rischio è un'ulteriore perdita di potere d'acquisto. Tra le misure richieste, taglio delle accise, IVA ridotta sui beni essenziali e un fondo contro la povertà energetica.
1: Ad Aosta sono aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno 2026-2027, dopo l'approvazione del nuovo regolamento comunale che introduce graduatorie più flessibili e aggiornate ogni semestre. Le domande possono essere presentate online fino al 14 giugno, tramite lo sportello telematico del Comune con SPID, CIE o CNS. Per assistenza tecnica è attivo il numero verde 800-610061, mentre per informazioni sui contenuti della domanda si può contattare il Comune.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Saluto tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Hai

0: Ho una risposta diversa dal solito.
1: E improvvisamente andiamo in crisi.
0: Iniziamo a farci i film, ipotesi, scenari.
1: E spesso sono completamente sbagliati.
0: Perché il punto non è quello che succede,
1: ma come lo interpretiamo.
0: E soprattutto quanto velocemente reagiamo senza fermarci.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare, ma in modo molto diverso da quello che immaginiamo.
0: Non è una macchina che legge la mente.
1: Non guarda una persona e ti dice: ehi, sta mentendo.
0: Però può fare una cosa molto più utile:
1: allenarti a ragionare meglio sulle situazioni.
0: A diventare in un certo senso un po' più detective.
1: Sì, ma nel modo giusto.
0: Non per indovinare, ma per osservare meglio.
1: Tipo con ChatGPT o OpenAI.
0: Gli racconti una situazione reale.
1: Una conversazione, un messaggio, un comportamento che non ti torna.
0: E invece di darti una risposta secca,
1: ti propone più letture possibili.
0: Magari quella persona è fredda.
1: Oppure solo stanca.
0: Magari ti sta evitando.
1: Oppure semplicemente distratta o altro per la testa.
0: E già questo cambia completamente il tuo modo di reagire.
1: Sì, perché smetti di prendere la prima interpretazione come verità
0: e inizi a ragionare.
1: E poi c'è un altro modo ancora più interessante per allenarsi: usare giochi basati sull'IA.
0: Sempre una cosa da passatempo, ma in realtà allena molto.
1: Tipo AI Dungeon,
0: un gioco dove entri in scenari dinamici e devi interrogare personaggi, fare domande e interpretare risposte.
1: E ogni scelta cambia la storia.
0: Non hai risposte giuste o sbagliate immediate.
1: No, devi capire tu che cosa ha senso o cosa no.
0: E questo allena proprio quella capacità che nella vita reale usiamo poco.
1: Tipo fermarsi, osservare, collegare.
0: E poi c'è un altro livello ancora.
1: Certo, la comunicazione.
0: Perché spesso non è solo leggere gli altri,
1: ma capire come vieni letto tu.
0: Scrivi un messaggio, lo rileggi con l'AI
1: e ti rendi conto che può sembrare più freddo o più duro di quanto pensavi.
0: E lo sistemi prima di creare un problema.
1: Questo da solo evita una quantità enorme di incomprensioni.
0: Poi c'è una cosa fondamentale: capire quando stai esagerando con le interpretazioni.
1: Quando leggi troppo in un dettaglio.
0: O quando ignori segnali evidenti perché non ti fanno comodo.
1: Non si tratta di diventare detective perfetti, si tratta di diventare solo un po' più lucidi, con un po' meno impulsi e un po' più attenti a quello che succede davvero. Ma

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
2: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
3: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
2: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danietz a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danietz l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
3: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
2: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull e Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

E buon pomeriggio, good afternoon, mondo di Top Italia Radio. 15 e 10 minuti, si parte con una nuova puntata di Break On. E state shakerando in questo momento sulle note di LP, shaken, e shakeriamo così si viene a creare l'energia giusta. Il sole diventa meno timido, anche se non ci va bene mai niente, perché oggi è una bellissima giornata, giovedì 21 maggio 2026. Finalmente si fa sentire che è maggio, quindi quando mi sveglio la mattina guardo il mio telefono, solo l'orario, non le notifiche, perché lo so, lo dicono gli esperti, non fa bene vedere subito le notifiche di prima mattina, altrimenti poi mi sgridano. Guardo soltanto l'orario e spengo la sveglia.

roll, Ranite, corriamo, balliamo, cantiamo qui a Break On. 15 e quasi 14 minuti, giovedì 21 maggio 2026, e prima mi è scappato, forse sono rimasta ancora indietro, forse non ci voglio credere, ho detto marzo piuttosto che maggio. Questo perché l'effetto del caffè non è ancora in

0: siete voi con i vostri messaggi a rallegrarmi. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete connettervi insieme a me. Come sapete, l'appuntamento di Break On prevede tre radio, insieme a me io sono Chiara. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. All'interno di questa applicazione trovate la bellezza di quattro radio. E poi chiocciola Top Italia Radio è sia per il profilo Instagram che per Facebook. Ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

fanno il contrario, fanno quello che vogliono, e per questa occasione, per questo giorno, è nata una nuova figura professionale, ovvero il terapeuta della casa, con cui poter scegliere l'organizzazione e l'arredamento delle varie stanze per ritrovare benessere e soprattutto per ritrovare se stessi. Quindi è una sorta di interior designer, ma con una qualità in più, perché studia anche la vostra psicologia, è un vero

occupa insieme a voi, quindi fa un vero e proprio percorso di condivisione sulla base delle vostre esigenze, sulla base delle vostre scelte, cura l'estetica della vostra casa. Vi piacerebbe averlo un one day nella vostra abitazione? 349

casa dei vostri sogni è molto semplice, chiamate il terapeuta della casa e l'esperto giusto, perché mixa scienza, psicologia, spiritualità e design. Che aspettate?

349 722 5831, condividete insieme a me la merenda, la vostra merenda. Sono le 15:38 minuti, giovedì 21 maggio 2026, e avrete sicuramente sentito il Perdono, la canzone di Tiziano Ferro con Lazza. Cresce sempre di più l'attesa per l'arrivo di Sono un grande di Tiziano Ferro. Il countdown dei fan ormai è già stato avviato il 22 maggio, e nel frattempo il cantante ha spoilerato quella che è la tracklist del progetto e di tutte le collaborazioni presenti.

direttamente da Sanremo 2026 le bambole di Pezza con Resta con me. Voi restate con me, come vi hanno consigliato le bambole di Pezza, perché stavamo parlando del nuovo progetto di Tiziano Ferro. Io sono un grande, tra pochi giorni, ormai il 22 maggio, domani, non mi sono resa conto prima, ho detto il 22 maggio con una disinvoltura, invece no, è già domani, ha svelato la tracklist e tutte le collaborazioni presenti. Ci sono Giorgia, Lazza, Shiva, Dito nella Piaga, Ariete, molti hanno partecipato anche a Sanremo, e tra l'altro l'ultimo, se sto pensando, Dito nella Piaga con la sua "Che fastidio, che fastidio". Lui invece non dice "che fastidio", ma ringrazia tutti gli amici che sono saliti a bordo di questo viaggio. E a proposito di viaggio, a proposito di avventure, a partire dal 30 maggio inizia il suo tour negli stadi italiani per ritornare ad abbracciare i suoi fan. Data zero il 30 maggio, quindi fra una settimana a Lignano, come il nostro amico Vasco Rossi, impegnato a fare il soundcheck lontano dai social e soprattutto dalle continue notifiche. Ora c'è Cosmo con l'ultima festa, poi il mix.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e porta

abbiamo appena ascoltato la sequenza mixata di Break On. Sono le 15:56 minuti, giovedì 21 maggio 2026, un mix di canzoni che si è concluso con un grande successo, Victoria's Secret di Rose Villain insieme a Tony F. C'è chi ha pensato di ricordare un po' il suo esordio al Festival di Sanremo. Sto parlando

il Festival di Sanremo delle nuove proposte con Sincerità. Sul palco del Teatro Rossini di Civitanova a Marche, nelle Marche, la cantante ha lasciato davvero tutti senza parole. È cambiato il look, ma vi dirò, la voce è rimasta la stessa. Si conclude la prima ora di Break On con i Bastille, Blue

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
1: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
2: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
1: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia, Bandace. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
2: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano. Quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze, con flessione del 3,8%.
1: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alisse, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

La voce è quella di Sam Smith insieme a Calvin Harris con la loro Promises. 16 e 7 minuti in questo giovedì 21 maggio 2026. Stai ascoltando la seconda ora di

iniziare a fare i cambi dell'armadio. 349 7225 831, questo è il contatto magico. Radio Viglia Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. C'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra musica preferita H24 a seconda delle vostre esigenze e a seconda di tutto quello che desiderate. Ora c'è Annalisa insieme a

con formata da Annalise e Marco Mengoni con Piazza San Marco. Sono le 16:12 minuti, siamo appena partiti con la seconda ora di Break On, giovedì 21 maggio 2026, e a breve ci trasferiamo

questo crollo, però dato ieri vi ho già dato comunque una bellissima notizia: le tariffe dei voli hanno subito un leggero calo per quanto riguarda i prezzi, quindi incrociamo le dita e a breve ci trasferiamo a Dubai e andiamo nell'isola per sole donne. Prima ci sono i Green Day con Still Breathing e prendiamolo questo respiro.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona. Perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

0: la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

ma Kid Yugi con Fellini. Noi non ci facciamo film, perché adesso qui a Bricon parliamo di vera e propria realtà. Ci trasferiamo a Dubai, come vi ho già spoilerato prima, c'è in corso questo piano di investimento dal valore di 400 milioni di euro. La spiaggia però è accessibile solo al mondo femminile, è tipo un po' quell'isola che non c'è ma in realtà c'è, è accessibile sia alle turiste ma anche alle residenti come un vero e proprio rifugio. La spiaggia poi è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza, pensate, sono donne, quindi sono come Pamela Anderson. Tra l'altro poi ne avevamo parlato, perché adesso c'è il flirt con Tom Cruise, quindi in questo caso Tom Cruise non potrebbe entrare

Tornado, c'è questo bellissimo gioco di parole, lui è Matteo Romano, sono le 16:28 minuti e voi direte perché prima ci ha parlato di illuminazione ad alta intensità. Ebbene sì, oltre al fatto che ci sono anche 12 posti di emergenza, SOS, va bene, la spiaggia è accessibile 24 ore su 24, quindi è una spiaggia in cui è possibile accedere anche la notte, nuotare anche di notte, quindi sapete, di notte l'illuminazione al mare non è così intensa, però ci sono i faretti apposta che rendono piacevole anche l'espiresi notturna, quindi sarebbe bello poter fare anche il bagno di notte. La passerella galleggiante permette di camminare sull'acqua

0: questa idea, questo piano di investimento. Che dite? Ora Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

poi Getta insieme a Bebe Rexha e poi c'è lui, J Balvin Man, perché ormai l'abbiamo capito, quando c'è Let Go c'è J Balvin Man e la canzone si chiama Say My Name. E dite il mio nome, io sono Chiara, stai ascoltando Break On, sono le 16:35 minuti di questo giovedì 21 maggio 2026 e in questa

successo da dare. E sono tanti i filmati, le clip che stanno girando con questa colonna sonora. In particolare c'è un TikTok pubblicato da un artista che ha partecipato, ha calcato il palco europeo, il palco del

un po' spinoso, devo dire, perché poi gli utenti sono anche bravi a mettere un po' in difficoltà gli artisti. Però adesso, visto che parliamo di Bangaranga, Bangaranga, guardiamo un attimo che messaggio ha voluto comunicare la cantante. Questo brano rappresenta una forma di ribellione positiva, una spinta a trovare la propria forza interiore e affrontare i limiti personali senza lasciarsi bloccare dall'insicurezza. Quindi un brano di ribellione, un brano di rinascita. Non è una cattiva idea.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovics, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grigspur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e 1 col Villarreal, prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le 2 salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche 2 volate disputate dal gruppo, con un 3° posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

La voce è quella di Rita Ora insieme a Vissi con Lolly Together. 16:53 minuti, giovedì 21 maggio 2026. In questi giorni si sta svolgendo il Festival di Cannes e devo dire sono tante le star che hanno calcato il red carpet internazionali ma anche italiane, per esempio Elettra Lamborghini, ma i paparazzi hanno apprezzato tantissimo l'eleganza e la sensualità di Elodie. Ti pareva? Non è la prima volta che accade, non è la prima volta che i paparazzi fanno fotografie e inondano, devo dire la verità, i social, perché poi lei pubblica ma poi ci pensano i fan, ci pensano le community. Pensate che il Festival di Cannes è giunto alla sua 79esima edizione. Andate a vedere il vestito, molto elegante, molto anche animalier, devo dire, quello di Elodie, quindi brava e continua così con la tua eleganza e con la tua dolcezza. Ora c'è Miley Cyrus con

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ben ritrovati dalla redazione.
3: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il comando meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra, l'incrociatore lanciamissili USS Greely e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
2: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
3: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
2: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
3: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio-Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
2: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti nel mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita. Lui è Olly con Balorda Nostalgia. Siamo tornati sul palco di Sanremo 2025. Sono

accende 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete connettervi insieme a me. Come sapete, staremo insieme ancora per un'oretta. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare

Nuova Luce, Francesco Renga. Breve qui a Breakon parleremo di un nuovo metodo per riempire correttamente il carrello della spesa. Prima c'è Calvin Harris con Smoke the

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

non devo andare, perché altrimenti l'occhio cade su questo tipo di prodotto e non ce n'è. Quindi vediamo il metodo. Ha un nome: 5 4 3 2 1, non c'è lo zero, non sto facendo il conto alla rovescia, ma è così che si chiama questo tipo di metodo. Consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, in 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali integrali e un extra a scelta. Ad esempio, si acquistano 5 verdure come spinaci, carote, broccoli, peperoni, zucchine, si aggiungono poi 4 tipi di frutta e tutto di seguito. Avete capito? 5 4 3 2 1 i Maroon 5.

5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali e un extra a scelta. E ovviamente la quantità si moltiplica a seconda del nucleo familiare, quindi non a seconda delle vostre voglie, ecco, mi raccomando, a seconda del nucleo familiare. 349 7225 831, raccontate

altrimenti nel mio carrello finisce proprio, salta, fa questo salto. Non devo soltanto pensare a quale tipo di patatina e subito finisce dentro. Quindi ditemi il vostro reparto.

Tenox Dragon 8 con Revelation. Un consiglio: prima di entrare in un supermercato per ricordare il metodo del carrello salutare, iniziate a fare il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1 e via!

0: Relax. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

estate. Sono già passati 2 anni dall'uscita di questa canzone. Alessandra Amoroso insieme a Big Mama con Mezzo Rotto, colonna sonora dell'estate 2024, e già mi vedo. Alessandra Amoroso all'interno del suo studio di registrazione impegnata a fare quella che poi diventerà la hit estate 2026 dopo Serenata, non sotto casa mia. Terminato. 17:40 minuti, ho aspettato proprio il passaggio da 39:40, scoccati proprio in questo momento, giovedì 21 maggio 2026. Io voglio cantare perché altrimenti dovrei piangere, perché vi sto per dire la notizia del giorno. Esiste un trend che trasforma la Terra, sì, avete capito, la Terra, il nostro pianeta, nel ripieno di un panino. Voi direte, ma che notizia è? Non è una fake, ve lo posso garantire se andate a digitare sul vostro smartphone Earth Sandwich, vedete la faccia dei content creator che hanno ideato questa pazzia. Qui non c'è una ragione.

0: con te.
1: Benji e Fede insieme ad Annalisa, tutto per una ragione. E credetemi, alla base qui non c'è una vera e propria ragione. Stiamo parlando di Her First Sandwich, questa idea nata nel 2006, quindi già 10 anni fa, dall'intuizione di The Frank, un creator americano. Nel corso degli anni poi ha messo in scena, perché nel 2006 non c'erano ancora i social network, quindi non ha tenuto lì nel cassetto l'idea e poi è esplosa. L'Earth Sandwich consiste nel posizionare contemporaneamente due fette di pane agli antipodi del pianeta, in modo che la Terra diventi, metaforicamente parlando, la facitura del panino. Ecco, vuole fare anche il simpatico, ma non riesce, perché secondo me, vedendo queste foto, poi fa il pollice in su come per dire: vedete, ce l'ho fatta, avevo nel cassetto 10 anni fa l'idea, ora l'ho proprio sfornata per voi. Che dite, meglio fermarci un attimino e poi torniamo a parlare di qualcosa di più serio.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia.
4: CIDAC, CIDAC!
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Rudimental These Days, la voce quella di Jess Glynn. 17:49 minuti, giovedì 21 maggio 2026. Questo ritmo sound di Break On, e dall'Italia ci trasferiamo in Germania. Ci trasferiamo, non ci trasformiamo, Chiara. Una palestra in Germania nasconde una porta segreta, e voi direte: chissà che cosa nasconde. C'è un utente

giochiamo insieme, dai. Ecco, la stessa cosa è successa. L'utente ha bussato due volte e alla fine è entrato in un magico mondo. Non faceva freddo in questo mondo perché si trattava di un vero e proprio party, di una festa. Quindi all'interno della palestra prima si fanno tutti i vari workout, tutti i vari esercizi, poi si fa neanche fare la doccia, passi direttamente lì e entri nel magico mondo del party tedesco e diventi un po' un esibizionista, come ci canta la nostra Annalisa.

Quindi vabbè, vedremo un po' se sarà vero o non sarà vero. Io vorrei vedere le foto di questa porta segreta. Forse chiedo troppo, forse sì. Adesso c'è Kygo insieme a Zach Abel con For Life, dopo i saluti. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Gozza Kabel insieme a Now Roger for Life ci portano alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, io vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Sono le 18 e un minuto. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
1: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
2: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
1: Giovanna Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. Perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
2: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
1: Il ciclismo in chiusura, Alex Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh menta fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Torna martedì 2 giugno la Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro che anima il borgo e il forte di Bard. Appuntamento magico che anticipa la 18ª edizione di Gioca Aosta. L'evento, organizzato da Aosta Yachta Est, coinvolge squadre da 4 a 6 persone in prove, enigmi e giochi itineranti. Preiscrizioni online fino al 1 giugno. Conferma in loco il giorno stesso.
2: In occasione della Giornata dell'Europa, Andisu rafforza la collaborazione con ESE Italia e annuncia 10 nuove borse di studio Erasmus per il 2026, insieme a maggiori risorse per gli studenti in mobilità. L'obiettivo è rendere l'esperienza all'estero più accessibile e inclusiva, con particolare attenzione ai giovani provenienti da contesti economici fragili. Il progetto punta a migliorare accoglienza, accompagnamento e opportunità per una nuova generazione di studenti europei.
1: Si è conclusa la valutazione del bando Youth Bank Valle d'Aosta 2026, promosso dalla Fondazione Comunitaria per sostenere creatività e partecipazione dei giovani tra i 15 e i 25 anni. Con un fondo complessivo di 12.000 euro sono stati selezionati 4 progetti: formazione al primo soccorso con soccorso emergenza Monte Milius, laboratori creativi di ceramica con aperipotteri, performance artistiche sul fuoco con Maiafuoco e la riqualificazione del playground

bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul trapezio.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

0: 19 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson, al confine con la Crimea.
2: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
3: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali a largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con 3 voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
2: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare 2 programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale, sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
3: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei 2 piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
2: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner, ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
3: Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Abbracciami.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso per il vice campione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad. Dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

0: le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la Premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport, dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

vedere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

friends. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

0: l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.